Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Tina Turner al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1985, quando sugli schermi di tutto il mondo esce Mad Max oltre la sfera del tuono. Terzo capitolo della serie Mad Max dopo Interceptor del 1979 e Interceptor il guerriero della strada del 1981, vede ancora il ruolo di protagonista interpretato da Mel Gibson, affiancato in questa avventura da Tina Turner. In uno sconfinato deserto dell'era post-atomica, Mad Max deve recuperare il suo veicolo. Arriva nella città di Butzertown, dove regna la cattiva Haunty Entity, che lo obbliga ad affrontare in duello un gigante. Mad Max vince, ma viene comunque espulso. Vagando nel deserto, viene soccorso da una comunità di fanciulli che vive senza adulti, sperando che un misterioso capitano li porti via, guidandoli verso il domani. Mad Max diventa il loro capitano e li fa fuggire su un aereo, difendendoli a rischio della sua stessa vita dai nemici che li inseguono. La colonna sonora è composta dalle musiche di Maurice Jarre e dalle canzoni di Tina Turner, One of the Living, e dalla fortunatissima We Don't Need Another Hero.

Tina Turner e il grande successo di We Don't Need Another Hero, canzone portante della colonna sonora di Mad Max 3 Oltre la Sfera del Tuono, film di cui parliamo in questa puntata di Chuck si canta. Questo non è il primo film di Tina Turner, la cantante era infatti già apparsa in alcuni film musicali come Tommy del 1975, oltre a regalare alcuni cameo in altre opere. A distanza di 30 anni dal terzo capitolo, nel 2015 viene realizzato un nuovo film dal titolo Mad Max Fury Road, dove il personaggio principale è interpretato da Tom Hardy, che prende il posto di Mel Gibson. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Restate con Radio Animati perché torniamo presto con altre colonne sonore.

Ciao, Lessi. Perché mi guardi? Non piangerò, sai. Se correrai sui prati verdi e starei via per un po'. No, non sei mica un cane normale, tu. Che si può lasciare come un animale in salotto e portare giù al guinzaglio alle 8. Ma che hai capito, Lessi? Non ti voglio mica abbandonare. Lessi, guardami. Lo giuro su quello che ho di più caro. Su te. Ciao, Lessi. Perché ti volti ancora? Io ci verrei con te, però... Sai la mia mamma che paura. Lessi, ti voglio un sacco bene. Ma non esitare. Ci sono un mucchio di cose da fare al mondo che può fare solo un cane vagabondo. Lessi, hai capito? Adesso va. Io lascio aperto il cuore per quando vuoi tornare. E poi sai che facciamo? Se ho bisogno di te, ti chiamo.

0: cazzurro.
1: Io lo tolgo dai guscini.
2: Chi mi ha messo nel cassetto i pulcini?
3: Guarda, si è truccata con il becco tutto rosa. Ci scommette la merenda che si sposa. Sposa un pellicano.
1: Forse sposa un cagnolino.
2: Ma le cicogne

0: illustre direttore dello zoo. Mi permetto di scrivere due righe di fronte. Secondo lei, Alice Cogne, chi lo porta un bambino? Pronto? Dottore, mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo dire che questa situazione è stata comoda. Dopo di sapere, secondo lei, Alice Cogne, chi lo porta un bambino? Senta, agente, mi scusi se l'ho fatta venire qui, ma d'altra parte non proprio più. Ecco, secondo lei, Alice Cogne, chi lo porta un bambino?
1: Guarda gli animali, si radunano in cortile, naso all'aria, la cicogna vuol parlare. Zitti per favore,
2: forse canta una canzone.
3: Occhio al gatto, fa pipì sul maglione.
1: Dice la cicogna che si sposerà in agosto, se il cicogno trova prima un altro posto. Stanno troppo stretti,
2: li mettiamo sul divano?

0: sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi
0: ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco a voi una pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e Alessandro.
4: Parliamo in questa pillola di quello che viene considerato ufficialmente il primo anime della serie del World Masterpiece Theater, anche se ce n'erano stati altri non ufficiali prima, ma questo
5: è ufficiale.
4: Ufficialmente il primo del filone.
5: Sì.
4: Parliamo del fedele Patrash, ok? Ovvero la trasposizione del 1975 del romanzo Il cane delle fiandre di Ouida,
5: Ouida.
4: Pseudonimo di Marie-Louise Ramé, detto bene?
5: Oui.
4: Ma senti, che abitava in Toscana, a Scandicci.
5: Ma pensa tu.
4: E penso sia seppellita ai bagni di Lucca, non mi chiedere come mai lo so, però lo so. Non lo so perché ho queste informazioni in testa, scusate. È stato trasmesso su Fuji TV nel 75 e la versione italiana fu trasmessa su Rai 1 dal 18 giugno 84. Pensa, Tommaso, era appena tornato dall'ospedale.
6: Avevo 4 giorni.
4: Ma tu pensa, hai l'età del World Masterpiece Theater in Italia. Ma tu pensa. Comunque anche a questa serie hanno partecipato Isao Takahata e Hayao Miyazaki, insomma in qualità di storyboard artist e animatore per l'episodio 15, capite? Detto tutto.
5: Tanta roba.
4: Di cosa parla questa serie?
3: Allora, la serie è ambientata nelle Fiandre e racconta l'amicizia tra un ragazzo e un cane.
4: Oh, che bello.
3: Nello.
4: Come il nonno di Alessandro.
5: Che è il tipico nome degli abitanti delle Fiandre.
4: Come amici di otaku, scrivete a Pellegrino come si chiamava in originale, secondo voi, il cane Nello.
3: Nello.
5: No, Nello non è il cane.
3: No, Nello è il protagonista.
4: Ah, è vero, il cane è Patrash.
5: Patrash è il cane.
3: Nello è un orfano, 12 anni, che sopravvive vendendo latte insieme al nonno con cui vive. Quindi questi nonni va fatto veramente un...
4: Esatto, un applauso ai nonni perché si occupano di tutti questi ragazzini del World Masterpiece.
3: Quindi vende latte, bravo, bravo Nello.
4: Fai lattaio.
3: Un giorno Nello trova un cane delle Fiandre ferito e dolorante. Lo cura e lo chiama...
4: Patrash. Perché?
5: Con un pessimo gusto evidentemente perché? Per i nomi, perché cioè... Con tutti i nomi che puoi dare a un cane, perché
4: tipo Arturo,
5: Patrash, Fido, cioè.
4: Fido.
3: E il cane inizia a vendere il latte a Nello.
4: Ma tu ti chiami Nello, chiamano Pennello. Che bello.
3: Il cane inizia a vendere il latte insieme al ragazzino.
4: Ma il cane
3: in che senso?
4: Era assicurato.
3: Si lo aiuta, non so, molto probabilmente porterà lui il peso del latte, il ragazzino.
4: Quindi è sfruttamento.
3: Sfruttamento.
5: Cioè il cane non è che era tipo che parlava.
3: No, però è fedele a Patrash.
4: È fedele Patrash.
3: È fedele. C'è una ragazzina che poi aiuterà Nello e Patrash nella vendita del latte. Io un'azienda del latte.
4: Quindi, cos'è la mucca?
5: Una multinazionale, nelle Fiandre. Capitanata da un bambino ed un cane.
3: Nello. E sì, qui oltre a essere orfano non c'è morti imminenti, quindi tutto trascorre in maniera molto un po' come quello che è Casi.
4: Non muore nessuno.
3: Patrash alla fine muore, suono di campane tristi. Nello uguale.
4: Il nonno? Che meraviglia, okay. Bellissimo.
5: Passiamo.
4: Che ottimo modo per iniziare il filone del World Masterpiece Theater.
5: Beh, allora, partiamo dalla sigla che è scritta da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera e cantata da I Cuccioli e il coro di Paola Orlandi. Quindi ascoltiamoci il fedele Patrash.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Ancora una volta viaggiamo verso la terra degli incubi per scoprire, nelle viscere della montagna nera di Wilted, il perfido Zordrak, signore degli incubi, che ordisce le sue mostruose congiure per sconfiggere il fabbricante di sogni affinché gli incubi possano dominare. Allontaniamoci da Wilted fino alla foresta dei Woods, dove Pildit, capo dei Woods, e i suoi compagni proteggono la terra dei sogni. I Noobs vivono qui e questi sono due di loro, Rufus e Amberly, che aiutano il fabbricante di sogni e il suo pesce cane da guardia, Albert, a inviare i sogni attraverso il più prezioso oggetto della terra, la pietra dei sogni.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo

0: déjà vu. Déjà vu.
1: Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker. Come fai a sapere il mio? È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
0: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
0: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
0: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
1: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
2: Ti stai spegnendo?
1: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
0: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
3: Cursore.
0: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
3: Questa sì che è un'automobile.
1: Sali.
0: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
1: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
0: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80. Déjà vu! Déjà vu!

0: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
1: Ah sì? Ma è una storia vera?
0: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
1: Dai, su, raccontami questa storia.
0: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
1: E andavano d'accanto?
0: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
1: E il gatto?
0: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: adesso tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
1: Siamo pronti.
2: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
0: È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
0: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
5: Ciao, Murphy. Come ti senti?

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

amici di Radio Animati Sani, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Ben trovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Christy Alley e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck si canta su Radio Animati. Nella colonna sonora li senti chi parla anche Beach Boys, Polanka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck si canta. Non ci lasciate!

0: girelle a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: Hakuna Matata, ma che dolce pizzia.
2: Hakuna

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

0: Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: No. No.
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo. Riprendiamo dalla battuta 4. E 1, 2, 3, 4.

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.
2: A Radio Animati sono le ore 7 in punto.
3: Come on everybody, there's a brand new thing.

0: con Radio Animati.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella moretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora la avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è la tua nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Te l'ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via. Battere, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose, con

0: pecorelle a colazione. Radio Animati ti tira su con le sigle TV.
1: Sleep!

Giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bom Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandole la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione.
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese, perché come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, senza offese, io sono Gran Turchese.

0: come sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua, su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Un saluto da Candy Candy a Radio Animati, anche se confondete sempre il mio procione con un gatto.
1: A Radio Animati sono le ore 9:58.

ragazzo Jim, vengo con te in mezzo al mare sull'isola. Certo io lo so che salperà con te.

0: animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche un po'.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: mondo dei fiori la star simboleggia la fiducia negli altri.
1: Sento che sta per arrivare il nuovo seme del cuore. Piripiri, piripiri, piripiri.
2: Grazie a questo l'albero del cuore si rinvigorerà.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Siete pronti per aumentare al massimo il vostro acume, la vostra arguzia, il vostro know-how, come dicono gli inglesi?
3: Wow.
2: Yes.
3: Sono quelle cose... Tipo, sei in bagno, finisce la carta igienica e ti viene da dire ogni tanto: cosa farebbe MacGyver?
4: Esatto, esatto.
2: Il discretone.
4: Non la buttiamo subito sul, diciamo, sull'aspetto fisico, vabbè, anche se
2: grazie, era discreto.
4: Richard Dean Anderson.
3: A parte la capigliatura, sì, tipicamente anni 80, perché stiamo parlando di una serie che in Italia è andata nell'88, ma lui col suo giubbino di pelle.
4: Richard Dean Anderson. Sì. Esatto.
3: L'uomo che con una grappetta da disegno sapeva tipo costruire un aereo.
4: E noi, nello spirito di MacGyver, cari amici, adesso stiamo registrando con una lattina di tonno e con un coltellino svizzero, in realtà. E riusciamo comunque a registrare questa pillola. Ma pensate un po'.
2: Siamo bravissimi.
3: Come MacGyver. Dici, Tommy, l'abbiamo buttata in casciara, ma questa serie è una trama.
2: Esatto, il nome di MacGyver è Angus. Perché Angus?
3: Come il tonno?
2: Angusto.
4: No, perché? Come la carne. Angus è una roba... Non ricordo se era australiano lui, ma Angus è una roba...
2: Era discreto. Va bene anche
4: questa è l'unica cosa che si ricorda Tommaso.
2: Era un agente operativo della fondazione Phoenix, noto per la sua avversione alle armi da fuoco e la capacità di risolvere situazioni pericolose, sempre utilizzando ingegno e conoscenze scientifiche.
3: Tipo,
2: un genio.
3: No, non vi sparate, ho una spillatrice.
2: Un esatto. Genio veramente.
4: Vabbè, sì, ma perché la cosa bella è che dall'88 al 94 si sono inventati la qualunque per fare tutte le reazioni chimiche, fisiche possibili e immaginabili. Però
3: io mi ricordo
4: sempre
3: un
4: bello.
3: Sacco di bombe interrotte allo 01 prima di esplodere.
4: Sì, sì, sì.
2: E
4: sì,
2: il suo
4: sì,
2: coltellino svizzero.
3: Il coltellino immancabile.
2: MacGyver affronta missioni che spaziano dal sabotaggio di operazioni criminali al salvataggio di ostaggi, addirittura.
4: Eh sì,
2: utilizzando soluzioni improvvisate e creative per superare gli ostacoli. Cioè,
3: è diventato iconico, si dice. Cosa fare MacGyver?
4: Vi dirò di più, è entrato nel dizionario.
3: Ah,
4: si parla di MacGyverismo.
3: Mamma mia.
2: Addirittura.
4: Ah, certo, certo. C'è stato poi anche un remake nel 2016, ma non se l'è filato nessuno perché...
3: No, ragazzi, via, ci vogliamo
2: un velo.
3: Tutto.
2: Sì.
4: Esatto.
2: Sì.
4: Comunque, indipendentemente da lanciafiamme con tubi e liquidi infiammabili, bombe disinnescate con una graffetta, MacGyver è comunque rimasto nei nostri cuori, così come la sigla scritta da Randy Edelman, ovvero MacGyver.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici telespettatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, con tre chili c'è bello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
4: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: animati. Qui c'è un mondo di sigle TV.
1: Attenzione, prego. Il trailer di 7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
2: Trailer fase di volo.

0: È tempo di una nuova pillola di Otaku. Pazzi per le sigle.
1: Arriva una nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
2: Chiara, stavolta torniamo sul divano?
3: Torniamo sul divano e ci dobbiamo stringere, perché a quanto pare siamo in tanti, siamo addirittura 8.
1: Ma guarda, una famiglia stupenda,
2: sì.
1: Io ho dei ricordi di questo telefilm veramente belli,
2: molto divertente, mi piaceva da matti,
1: dove c'era un vicino di casa abbastanza curioso, no?
3: particolare.
2: Sì, che arrivò così, doveva apparire in un solo episodio e invece divenne così popolare da diventare quasi il protagonista della serie.
3: Ma di quale telefilm stiamo parlando?
1: 8 sotto un tetto.
2: Siamo nel 1994, ragazzi, serie che in USA è arrivata nell'89
3: ed è andata avanti fino al 98, quindi anche questa super longeva.
1: Sì, assolutamente sì, con una famiglia stupenda, la famiglia Winslow, composta dal capofamiglia Carl, che è un ufficiale di polizia
2: sì.
1: Tutto a Chicago, sua moglie Harriet, i loro tre figli Eddie, Laura e Judy, la madre di Carl Estelle e la cognata Rachel e il nipote Richie, piccolino ricciolino. La routine familiare viene spesso sconvolta dalle incursioni del vicino di casa Steve Arkell, un ragazzo goffo e geniale innamorato di Laura, di cui invenzioni e disavventure causano situazioni comiche e imprevedibili.
2: Lui era doppiato da una magistrale Monica Ward,
1: sì.
2: Era pazzesca, lei bravissima, va bene.
1: Lisa Simpson,
3: esatto.
2: Ma quando fa Steve Arkell, che poi diventa Stefan. Quando lui diventa, infilava della macchina.
1: Vero.
2: E lei era pazzesca in questa serie.
1: Erano tutti belli anche in questa serie.
2: Sì.
1: Io mi ricordo dei figli stupendi.
2: Sì, lui è innamoratissimo di Laura. No, lui è meraviglioso. Steve Arkell, un personaggio iconico.
1: Sì.
3: Stefan Arkell, lui si chiamava Steve Arkell, e chi era questo Stefan Arkell? La versione affascinante. Addirittura poi crea un robot.
1: È vero.
3: Ovviamente qua comicità alla slapstick, quindi gente che si mena.
2: No, era veramente divertente.
3: E finisce in terra.
2: Sì.
3: È veramente, veramente godibile come serie, sicuramente rimasta nei cuori di tanti.
2: 215 episodi,
3: esatto.
2: Tantissimi.
3: E appunto il successo inaspettato di Jaleel White, che fa Steve Arkell, perché appunto doveva apparire per un episodio solo e poi alla fine se lo sono tenuto, perché è diventato quasi uno dei personaggi proprio, quasi se non il protagonista, insomma.
2: Sì, quando pensi a 8 sotto un tetto pensi
3: a Steve Arkell e a Laura.
2: E a Laura.
3: La sigla di apertura è As Days Go By ed è stata composta da Jesse Frederick, Bennett Salve e Scott Reme ed è interpretata da Jesse Frederick. Quindi questa è la sigla originale di 8 sotto un tetto.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: Un mondo di sigle TV. Questa è Radio Animati. È Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

0: Ciao, sono Marco Destro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Io sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino. Peppa Pig.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Malizia, profumo d'intesa.
2: Che buon profumo.
3: Ma è toujours, lo uso anch'io.
1: Malizia, profumo d'intesa.
4: E da oggi, Malizia Uomo. L'eau de toilette deodorant. Solo per uomini vincenti.
1: Malizia, profumo d'intesa. Malizia, profumo.
4: Malizia toujours e Malizia Uomo. L'intesa raddoppia.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stridulo.

rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa. E faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati. There comes a t-

0: dice pure.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Chi ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia, che masticava la gomma americana, Renzo, che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume, e anche Vanna Marchi, che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino, e anche Fra Cristoforo.
4: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
4: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
10: Con sta pioggia e con sto vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
11: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
12: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
13: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
14: No, Lucia, aspettate!
13: No, no, no! Lasciatemi andare, Don Rodrigo!
14: No!
13: Non insistete, vi scongiuro!
14: No, fermatevi, Lucia!
13: Don Rodrigo!
14: Vi prego!
13: Devo ritornare,
15: vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
14: Lucia!
16: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quando ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.

L'umanità dilata continuamente le frontiere della conoscenza tecnologica verso campi sconosciuti ed inesplorati. Cerca promette scoperte meravigliose, ma porta anche in sé le insidie di potenziali pericoli. Per fronteggiare i pericoli della nostra avanzata tecnologica abbiamo bisogno di un'organizzazione che sia pronta a mobilitare tutte le risorse per un efficace soccorso al momento stesso dell'eventuale allarme. Un'organizzazione per salvataggio e recupero in grado di sfidare l'impossibile. Thunderbirds 2086.

Thunderbirds, cinque incredibili individui che hanno messo la loro vita al servizio del genere umano dovunque esso si trovi in difficoltà, confortati dal supporto di strabilianti veicoli ed equipaggiamenti dell'era spaziale del XXI secolo. Una speciale squadra di soccorso pronta ad accorrere sulla scena del disastro e sempre pronta ad intervenire alle chiamate di emergenza, anche le più disperate. Questi sono i Thunderbirds 2086.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: O siete, o siete, io sono Shikumi wo.

0: anche chi ha colto nasce, ascolta radio, animate, ascoltatela anche voi. Ciao.
1: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

Torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno, torna Select Estate.

0: so bad, and he seldom gets mad.
1: And we are.

0: vita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Che cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: E lo dici sempre.
1: Ah, hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita!

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre.

0: Radio Otaku, pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E un ciao anche da Alessandro. Oggi diventiamo tutti più piccoli perché andiamo in braccio ad un nonno con i capelli bianchi, simpatico, che raccontava le barzellette.
4: Bravissimo.
3: Vi è già venuto in mente, vero, di
4: certo.
3: Chi stiamo parlando?
2: Io avrei voluto un nonno così, era veramente pazzesco.
1: Nonno felice.
3: Nonno felice.
2: Cioè, nomen proprio, eh.
3: Sì. Il grandissimo Gino Bramieri, che interpreta appunto il ruolo di nonno felice. Quando è andata in onda, Chiara?
2: Siamo nel 1993 su canale Cingu.
3: Ed è andata avanti per 3 anni,
2: sì,
3: circa.
2: Sì, poi ci sono stati spin-off, Norma è felice, ma insomma siamo lì.
3: Norma è felice con Franca Valeri, sì. Quindi insomma anche lì un'attrice di un certo livello.
2: Direi.
3: Di che cosa parlava la serie, Tommy?
1: Parlava della famiglia dove, diciamo, il perno principale era Felice Malinverni, interpretato da Gino Bramieri, un ex alpino e patriarca della famiglia Malinverni, con i genitori Franco e Ginevra.
2: Lui era Franco Pini.
3: Esatto.
1: Sì. E spesso assenti per motivi di lavoro, quindi spetta a nonno felice prendersi cura dei 3 nipotini, Federico e le gemelle Eva e Morena.
2: Sì, mi ricordo, giù,
3: sì,
2: le gemelle.
3: Sì.
1: Eva e Morena.
2: Sì.
1: Arriva su Canale 5 nel 93, tante vicende comiche, esilaranti, che emergono dalla convivenza tra le generazioni diverse, sì, mettendo in luce l'affetto e la complicità tra il nonno e i nipoti. Che era veramente divertente,
2: sì,
1: questo
2: ma
1: telefilm.
2: Ma anche molto tenero, a me piaceva.
1: Sì.
2: Sì, era una bella famiglia.
3: Episodi basati spesso sulla commedia degli errori, quindi fraintendimenti, malintesi, bugie arzigogolatissime che il nonno felice metteva in piedi per coprire i nipoti.
1: Sì,
3: comunque veramente, veramente molto, molto carina. Gino Bramieri manca un sacco, per
1: tanto,
2: sì, insomma,
3: un grande professionista. La sigla di apertura di Nonno Felice è Made in Italy, ovviamente, composta da Augusto Martelli. Quindi ci ascoltiamo insieme, appunto, la sigla di Nonno Felice.

per De Agostini e AMZ. Cristina D'Avena presenta Mille e una fiaba, le più belle storie di

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ma lo sai che ho visto un pacchetto di Golia grande così?
2: Sì, vabbè.
1: Ma allora la caramella quando è grande? Così?
3: Ci sono gran Golia.
1: Ma allora la Golia quanto è grande? Grande così?
3: Ma se decido di esagerare.
4: Ma lo sai che c'è un pacchetto di Golia? Grande così!
5: Ma insomma, quanto è grande sta Golia, eh?
3: Mangia gran Golia.
6: Radio Animati, premiata sigla.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio
1: Animati.
2: Trentunesimo secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
3: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
4: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
5: Padre!
6: Figlio mio,
5: padre.
6: Sei vivo.

0: 5 lá em Timbu.
1: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, m'è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.

lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre, la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterà? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Muselle Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

0: nuovo Déjà Vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: Da questo momento, cari nipoti miei, voi siete agenti segreti della Pole Position.
2: Questa volta non per me.
3: Mi seguo a ruota.
4: Ne sei sicuro, Dave?
3: Dacci sotto, Roddy. Dammi le natanti, Roddy.

0: tutto Gianluco, tu sei tutti noi. Ti chiami Gianluco, non ti chiami Gianfranco.
1: Da domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: E non c'è più.
1: Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: 8:30, partenza per le pulizie. Signora, al posto di tanti prodotti, gliene do uno solo.
2: Baleno e lavori meno.
3: Allora, via!
1: Baleno è nuovo, più forte, pulisce la casa più in fretta e senza risciacquo. Sì, senza risciacquo.
2: Baleno e lavori meno.
3: Bene, ma i vetri?
1: Baleno vetri, niente aloni.
2: Baleno.

gridare aiuto super nonna e la vedrai arrivare solcando il cielo blu come volevi tu, sì e lei ti aiuterà già se super nonna è qua. Arriva super nonna, arriva.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confermo. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Dice pure!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bombon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti.

0: Allora ragazzi, adesso facciamo un baccano ordinato.
1: Come?
0: Ma in musica. Giovanni che cosa può fare?
2: Può suonare la batteria.
0: E Maria che cosa può fare?
3: Può suonare il tamburello.
0: Marcello che cosa può fare?
4: Può suonare l'organetto.
0: E Carletto che cosa può fare?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

dire a tutti gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

0: Mary Soplicy.
1: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Radio Animati. Cartone Cinema.
1: Oh, le vuoi? Vieni a prenderle. Ma ti avverto, ragazzi,
2: si vola sino a Central Park, poi si torna in Delancey Street.
1: Ehi, ma cosa?
2: Vai! Quindi giù sino a St. Mark. Ma che ritmo che c'è qui?

0: Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

si nasconde dietro i muri delle case, dentro il cuore della gente, dentro il viso di chi tace. Cosa c'è dietro la porta spalancata sulla vita? Cosa c'è dietro il mistero di una stella che è sparita?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Vietor, il dolcificante più usato in Italia, e Catrin Spagna. Una lì.

0: Io uso Dietor perché alla mia linea ci tengo. E poi con Dietor il caffè è più buono.
1: Con Dietor il caffè è più buono e tu sei più bella. Leggere le avvertenze.
2: Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7, 6, 5.

Per salvare il mondo e la galassia dobbiamo trovare le quattro chiavi planetarie prima che i Decepticon le usino per il male. È la nostra missione.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

Attenzione, in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.

0: sono 47.500 lire, mi pare.
1: Non mi fa restare, pago subito.
2: Cartoni animati.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo a dare un bel pugno assestato ad un jukebox per far partire una canzone.
3: Sì, ma poi andiamo da Arnold.
4: Il jukebox è proprio da Arnold.
3: Sì,
2: col giubbotto di pelle.
3: Che belli, che belli.
4: Anni 50-60, Milwaukee, di quale serie stiamo parlando?
3: Ma di un cult pazzesco, Sunday Monday Happy Day.
2: Happy Days.
3: È arrivato su Rai 1 nel 77.
4: Sì, siamo...
3: Nessuno di noi c'è.
4: No. Però ovviamente è diventata famosissima poi negli anni 80. Di che cosa parla la serie?
2: Segue le vicende della famiglia Cunningham, il padre Howard,
3: che era Amos Tapper nella Signora in Giallo.
2: Giallo, esatto, proprietario di una ferramenta. La madre Marion, casalinga, il figlio maggiore Richie, adolescente alle prese con le sfide della crescita, mamma mia quante anche lui ne ha passate, e la figlia minore Joan.
3: Sottiletta.
4: Sottiletta Cunningham.
2: Ma la chiamavano loro Sottiletta?
4: Sì. Cioè, in realtà era Fonzi.
3: Fonzi la chiamava Sottiletta.
2: Ah, Fonzi. Accanto a loro personaggi come Arthur Fonzi Fonzarelli, meccanico, faceva il meccanico.
4: Sì. Meccanico delle moto.
2: Dal carattere ribelle ma dal cuore d'oro. E gli amici di Ricci, Pozzi e Ralph, arricchiscono le dinamiche narrative. La serie esplora temi come l'amicizia, l'amore e i cambiamenti sociali dell'epoca, con un tono leggero e nostalgico. Infatti era molto soft, insomma.
3: Sì, bellissimo però.
4: È un telefilm che, quando è arrivato, appunto, doveva avere come protagonisti proprio tutta la famiglia Cunningham, e poi il personaggio di Fonzi esplode e praticamente Happy Days diventa Fonzi.
3: Sì.
4: Cioè il protagonista della serie diventa Fonzi, anche se poi di fatto mantiene quest'aura di mistero intorno a sé.
3: Questo lacino
2: in magno, è vero, aveva l'ufficio in magno.
3: Che bello. Io mi ricordo una puntata, loro fanno una tipo una gara sulle acque con gli sci d'acqua, non mi ricordo contro chi, ma lui aveva sempre il giubbotto.
4: Quella è la famosa puntata del salto dello squalo.
3: Sì, ma aveva il giubbotto.
4: Che si dice ancora oggi, il salto dello squalo, quando una serie comincia a perdere di interesse nel pubblico e allora si fa qualcosa di pazzesco per provare a ritirarla su. E infatti dopo quella puntata lì poi la serie comincia a morire definitivamente, ma darà vita a numerosi spin-off di successo. La Verne Shirley, Mork e Mindy.
3: Ha detto niente.
4: Poi all'interno della serie avete già rammentato il dottore della Signora in Giallo. Vabbè.
3: Lo sceriffo Amos. Porta rispetto per Amos Tapper.
4: Ron Howard, interprete di Richie Cunningham, poi intraprenderà una brillantissima carriera come regista, con film di successo come Beautiful Mind, Il Codice da Vinci.
3: Anche la figlia di Ron Howard fa l'attrice.
4: Bryce Dallas.
3: Rustissima anche lei.
4: Howard.
2: Perdendo, sì, tutti i capelli.
4: Molto bella.
3: No, non lei, lui.
2: Lui, sì,
4: lui,
2: sì,
4: lui. Sì. La sigla di apertura è appunto intitolata Happy Days ed è stata scritta da Norman Gimbel, autore di un'altra canzone famosissima, Killing Me Softly, with His Song, che poi sarà coverizzata dai Fugees molti anni dopo.
3: Ma quante ne sa?
4: Ascoltiamoci. Hey, Happy

0: eccoli di nuovo. Il Wookie Race continua. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa. I concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, balzellon balzelloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo super jet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, ma aspettate un momento. Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
1: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, doppio!

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

One, two, three, four, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

così vai via. Mi lasci un sogno tra le mani e tu vai via. Che vuoi che sia?

a passeggiare. C'era la banda di Pignatara che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale.